0: Certo, tu.
1: What do you want to know now?
2: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
2: Oggi rinomata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.